cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu tra.

restis la horizonto, ci restis fora la cielo. Cai fetto essas chi el filino li porta scafon che da pioco. Dimma morigi che essas vino, adesso si stinta porta loco. Anta ostegulo mi sen censuro, i per maso culo mi cadeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro, ce la desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui reio della pensione, mi si chiesterei voi che ormono, e la mattina sta aspettando, che a te mi sei mai farà smiracoli, che al

l'orizzonte, c'è si sfora la cielo. Hai fatto essa schiel filino, li porta scafon che da pioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi senza censuro, i ferma so culo in che ne va spri. E da vaghino, inter la cruro.

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione in exige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo che attivi semo e farà smiracolo.

cavaliro e battalo mine conas mal curagio nesto agra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostaro.

Dudu, tutte ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon.

orizzonte, c'è cioè si sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo un catapioco, dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta culo mi sen censuro, i per maso culo mi cadeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

Me dorme in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui rei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a Dio i semi farà smiraggio, che al feio